lo sai fare, se tu vuoi droido, che lo sai fare, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo